0: Bravo. Oi?
1: There can be only one. The vibes of Lagos.
2: You're listening to DJ Chella.
3: DJ Chella.
4: DJ Chella.
5: Chella. Chella. Chella. Chella. Chella.